coming war. Papa wapa bomuta. Sani da swangi na basama di panyana dia. Ewat bema meni da su. E kama no do semwa comfort. Mami, let's be a matter. Now come on, it is.